0: 87 irrati librea.
1: Zure irratia.
0: Gure irratia.
1: 87 irratia amets egiten duen irratia.